Gli algoritmi imparano il nostro comportamento, la nostra psicologia, il nostro stato emotivo. Queste piattaforme di social media sanno quali domande ci poniamo, cosa ci tiene svegli, quando dormiamo, dove andiamo, con chi. Quindi il sistema può fare previsioni. E le fa molto accurate.